to this one. Rosa. Rosa Rosa. Sara a Possipilo. Possilippo. Sara Possilippo. Possipilo. It's something like that. From the album Acqua di Sale.

0: cosa sei quando balli? Che cosa sei?
1: Probably the godfather of Italian funk, Pino Dangio. Che strano amore, questo amore.

Hai proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sberla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui stasera, che farei?

0: suo amore questa sera.
1: What a playlist today. Ah.
0: Era, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più leggera. E il tuo sorriso.
1: Grazie Italia, I suppose.
0: Tu sei bellissima, io mi sento un grande attore. Un film stupendo che comincia e mai.